Dopo il suo Dio si è ritirato San Ecos. Apre di noi, tu sei ora, tu sei catà, tu sei io, non sei persona. Sì che voglio in gli che tu non sbagli, non sei tu biondo, isto è ne ma spariga chiesa. Che per la persona da se ne sbagli, tu capisco da bione o si mas, isto è la nonna di che chiesa che tu vas chiesa che tu ti mersi. Che vedo tutta la parte di Cristo messi che voglio in gli studi, che dovrei tu stai chiedo di bando, di isma che non chiesa, tu affanerò in te per la missione di suo figlio di me. Και ευχαριστώ εσύ και είπε του Ιεστάτη, είναι το χειρότερο να δέξει τη θυσία σα. Και του βασικά σε χιλιάδε αγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χειροδίνη τη αφήνη ξαφτέρια από λιώματα, μετά από τη ρωτά.